0: Tappema FM.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese.